Adio Torino, in nomine Domini. Domine Chisaudio, razione meglio. Domine Svobisco. Oriamo Deus, Corriversa, Trance, Decreto, Resista. Prestimo legno, et un antatium tuo. Deus, Obisipia, Ser Cristo, Domine nostro, Amen. Benedictio, Dini, Potente, Pater, Spiritus, Santo. Descende vos, Mare, Descende.